tashar Danbele TV tana kan satellite Amos 17 ko Eutelsat a kan frequency 12252. Danbele TV, tauraro.

ga sauran al'ummar musulmi da suke tafiya guraren shagulgula tararruka musamman na daurin aure fatan alkhairi ga dukkanin masu sauraron mu na birnin Kano da kewaye da ƙasa gabaki daya musamman na nan jihar Kano unguwa ta Hausawa ta Zurat Sabon Titi layin baban yara da sauran unguwanni da dama irin su Medile gurin gawa sheka da sauran unguwanni da sahaye Hotoro ina can Usman Aidatti can Panshekara ko in ce gida dubu da sauran dai unguwanni da muke da su a birnin Kano da kewaye da misalin karfe 10 daidai sauran minti 1 akwai Amina Haye wacce zata karanto mana takaitattun labarai cikin harshen Hausa fatan kuna jin dadin shirye-shiryen mu a koda yaushe a farin cikin al'umma mita 97.3 a kan zangon FM nan da ƴan minti 1 muna tare da Amina a takaitattun labarai cikin harshen Hausa yau dai an sha ruwan sama a birnin Kano da kewaye yayyafi daga nazifi asna ni dan jin dadin ku masu saurare.

0: Network site, Alapa 12730 Horizontal 26249.
1: Domin ci gaba da kallon managartan shirye-shiryenmu masu ilmantarwa, fadakarwa da kuma sanya ku cikin nishadi tare da ingantattun shirye-shirye.
0: Tashar Rahma TV na ci gaba da kasancewa tare da ku a kowane lokaci domin gina al'umma mai tarbiyya da ci gaba. Tashar da ke haskaka rayuwar al'umma ta hanyar fadakarwa da ilmantarwa.
1: Tashar Rahma TV, farin cikin al'umma.
0: Tare da ku a garinku.
1: Ko

mita 97.3 akan zangon FM an saurari shirin farin jakada akan maulidin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama tare da Fainusa Sawaba karfe 2 kusan saura minti 2 da misalin karfe 2 akwai takaitattun labarai kafin wannan lokaci mu ci gaba da kasancewa da gida-gida farin cikin al'umma.

tashar Dambella TV tana kan satellite Amos 17 ko Eutelsat akan frequency 12,252. Dambella TV, tauraro.

tashar Dambella TV tana kan satellite AMOS 17 ko Eutelsat akan frequency 12,252. Dambella TV, tauraro.